0: radio.
1: Lari lari. Lari lari. Lari lari. Lari lari. Lari lari. Lari lari. Lari lari.
0: Lari lari.